Kite, mama. Umbaya, ay, mama. Nel nela, ay, mama. Aye, ha, ha, mama. Hita tite, ay, mama. Umbaya, ay, mama. Nel nela, ay, mama.